0: nella vita sono mutati di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica. Un cigarro.